No wala hai kila kila vale owe umau wila hai. Elegi ko holo wana meka oha pelu. Egolo, ego mi kolo wikoa. Au hiya vale owe te vain holo riu buwana nia o maui. Aloha ka Hawaiian cowboy.